Hau, Henry reklaari matja, pain regia mataha. Deutschland ektawahi cha oenia Wartburg I kanchola 96.5 oenia nachu. Ohinia, yee, hetche tu alo, aho.